0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi saggio.

0: Com'era la tua nuova 208?
1: Aspetta di provarla. È la nuova Peugeot 208 Turbo Benzina 100.
0: Immagino costi parecchio.
1: Ma che? Da Auto Ghinzani Bergamo è in promozione da 14.950 euro.
0: 14.950 euro per la nuova 208?
1: Esatto. E adesso capisci perché non me la sono lasciata scappare.
0: Scopri la nuova Peugeot 208 Turbo Benzina 100 Style da Auto Ghinzani Bergamo. Può essere tua da 14.950 euro. Messaggio pubblicitario. Offerta soggetta a condizioni contrattuali. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
2: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe.
3: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6 e 29 minuti. Felice risveglio a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Lunedì 15 giugno. Ariete, avete la possibilità di abbandonarvi a dolci emozioni, sentendovi desiderati e completamente amati. Toro, siete circondati da persone con cui avete poco in comune. Vi vogliono bene, ma è meglio trovare altra gente con le vostre affinità. Leone, potete allacciare rapporti di nuove amicizie che vi arricchiscono le idee e i progetti. Cancro, in amore, fuoco e fiamme, potrete facilmente suscitare la gelosia della persona che amate. Leone, vivete ore di intenso trasporto emotivo, lasciatevi andare e nascerà qualcosa di fantastico. Vergine, uscite fuori, c'è un mondo tutto nuovo da scoprire, non state in casa a soffrire, vi aspetta di meglio dalla vita. Bilancia, il giro nuovo di amicizie che avete adesso vi darà grandi soddisfazioni, idee nuove, posti meravigliosi da frequentare e tutto molto positivo per spezzare la routine. Scorpione, attenti a quello che fate, alle decisioni che prendete o potreste perdere la persona che amate. Sagittario, avete forse la fortuna di trovare la persona giusta, sarà un incontro casuale ma veramente fantastico. Capricorno, soffrite delle solite piccole malinconie, non dategli peso, sicuramente una cosa da niente che si risolve molto presto. Acquario, state nella vostra zona comfort, riposandovi, rilassandovi, leggendo, in ogni situazione potete tranquillizzarvi. Pesci, sembra tutto piatto, ma è solo una vostra impressione, vedete le cose sotto un aspetto particolarmente spigoloso, cercate di essere ottimisti. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione, il mio sito è www.ornellabrunelli.it, sono presente in Facebook, Instagram e YouTube, mi occupo di lettura del futuro attraverso parecchi tipi di carte, compresi i tarocchi anche cabalistici, radioestesia con vari strumenti, fiori di Bach, tecniche energetiche e tanto altro. Un abbraccio di luce rosso fuoco a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Guagliò, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In

0: Gira a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
2: Sono le 7 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
3: Attesa per venerdì prossimo a Ginevra la firma dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Restano pesanti incognite sull'uranio e sugli attacchi israeliani in Libano. Sarà uno dei temi del G7 al via oggi a Evian in Francia, altro tema l'Ucraina. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre grandi città. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale dove è in fiamme uno dei santuari del famoso complesso del monastero delle grotte. Almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. La politica Roberto Vannacci afferma che il femminicidio non esiste, un omicidio come gli altri, scatenando condanne da tutte le forze politiche. Giorgia Meloni invece attacca la fiera Più Libri Più Liberi, che chiederà alle case editrici partecipanti di dichiararsi antifasciste e viene criticata dalle opposizioni. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Mondiali, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao, l'Olanda va 2 volte in vantaggio con il Giappone, viene ripresa 2 volte, finisce 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia-Tunisia 5-1. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: Dal 18 al 21 giugno torna Bondo Music Fest alla Casa della Comunità di Bondo Petello ad Albino. Tutte le sere cucina di Rosario, griglia, pizzeria e gonfiabili per i più piccoli. Giovedì barzellette del Morot, venerdì tributo agli 883, sabato tributo a Vasco e domenica karaoke. Dal 18 al 21 giugno Bondo Music Fest con il patrocinio del Comune di Albino.
1: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
2: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.

0: la nostra voce. È la musica. È la musica.
1: È la musica. Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:29. Una felice giornata a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Lunedì 15 giugno. Ariete, avete la possibilità di abbandonarvi a dolci emozioni, sentendovi desiderati e completamente amati. Toro, siete circondati da persone con cui avete poco in comune. Vi vogliono bene, ma è meglio trovare altra gente con le vostre affinità. Leone, potete allacciare rapporti di nuove amicizie che vi arricchiscono le idee e i progetti. Cancro, in amore, fuoco e fiamme, potrete facilmente suscitare la gelosia della persona che amate. Leone, vivete ore di intenso trasporto emotivo, lasciatevi andare e nascerà qualcosa di fantastico. Vergine, uscite fuori, c'è un mondo tutto nuovo da scoprire, non state in casa a soffrire, vi aspetta di meglio dalla vita. Bilancia, il giro nuovo di amicizie che avete adesso vi darà grandi soddisfazioni, idee nuove, posti meravigliosi da frequentare e tutto molto positivo per spezzare la routine. Scorpione, attenti a quello che fate, alle decisioni che prendete o potreste perdere la persona che amate. Sagittario, avete forse la fortuna di trovare la persona giusta, sarà un incontro casuale ma veramente fantastico. Capricorno, soffrite delle solite piccole malinconie, non date di peso, sicuramente una cosa da niente che si risolve molto presto. Acquario, state nella vostra zona comfort, riposandovi, rilassandovi, leggendo, in ogni situazione potete tranquillizzarvi. Pesci, sembra tutto piatto, ma è solo una vostra impressione, vedete le cose sotto un aspetto particolarmente spigoloso. Cercate di essere ottimisti. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione, il mio sito è www.ornellabrunelli.it, sono presente in Facebook, Instagram e YouTube, mi occupo di lettura del futuro attraverso parecchi tipi di carte, compresi i tarocchi anche cabalistici, radioestesia con vari strumenti, fiori di Bach, tecniche energetiche e tanto altro. Un abbraccio di luce rosso fuoco a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: L'avvio di settimana vedrà l'anticiclone leggermente disturbato dal transito di aria più umida atlantica che porterà qualche annuvolamento sparso anche in Lombardia, ma in un contesto sempre in prevalenza asciutto e soleggiato e un clima caldo tipicamente estivo, con massime sempre superiori ai 30 gradi sulle aree pianeggianti. Avremo però un po' di variabilità, specie in montagna, con occasione per qualche isolato locale temporale, in particolare sulle Alpi, sia nella giornata di lunedì che in quella di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è offerto da Ristorante La Scagna. Piatti semplici e gustosi come una volta. Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Ti aspettiamo anche nel nostro Deore estivo. A Bergamo, via Moroni 31.

quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza.

caccagna. Quasi sempre si nega, qualche volta si dà. E semina i figli nel mondo

letto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: Rieccoci con le hit estive in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
2: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
4: Sono le 8:03.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Radio Bergamo Notizie.
8: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
9: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni. La guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua, la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
8: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli 80 dollari al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
10: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 Gran Premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta a secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
8: Ed è tutto, grazie.

0: Quando senti Bota, che grappa, ti si apre un mondo davanti, fatto di passione, buona volontà, di fede e di tenacia. Dal 1897 è l'unica grappa distillata a Bergamo. Bota, che grappa, la puoi trovare nella versione classica, invecchiata e moscato. Scopri di più sulle distillerie di sarnico.it. Bota, che grappa.
1: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
3: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno. E invece...
4: Cara, cara...
5: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
8: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.

0: nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, coda a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Milano Nord per traffico intenso verso Milano. Proseguendo in questa direzione altre file tra Fiera Milano e Viale Certosa. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga è un veicolo in panne, la causa delle code all'altezza di Val Madrera stazione in direzione nord. Rallentamenti e code sulla 4 Milano-Venezia tra Bergamo e Cavenago per traffico intenso verso Torino. Incolonnamenti sul percorso urbano di questa autostrada tra il bivio per la tangenziale est e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Coda di un chilometro sulla tangenziale ovest di Milano per un incidente avvenuto tra il bivio per l'autosole e Pavia Opera in direzione Laghi. In coda il traffico sulla 1 Milano-Bologna per un incidente avvenuto tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo milanese. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Bologna, è un cantiere di lavori la causa delle file di 2 chilometri tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 Piacenza Brescia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'avvio di settimana vedrà l'anticiclone leggermente disturbato dal transito di aria più umida atlantica che porterà qualche annuvolamento sparso anche in Lombardia, ma in un contesto sempre in prevalenza asciutto e soleggiato e un clima caldo tipicamente estivo, con massime sempre superiori ai 30 gradi sulle aree pianeggianti. Avremo però un po' di variabilità, specie in montagna, con occasione per qualche isolato locale temporale, in particolare sulle Alpi, sia nella giornata di lunedì che in quella di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è offerto da Ristorante La Scagna. Piatti semplici e gustosi come una volta. Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Ti aspettiamo anche nel nostro Deore estivo. A Bergamo, via Moroni 31.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: La politica in vendita non...

0: No, c'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it.
5: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Duccoli macchine utensili, vendita di macchinari nuovi e usati, specialisti in laser fibra, centri di lavoro torni, frese, piegatrici e molto altro. Duccoli, a Nembro, Bergamo. www.duccolimacchineutensili.it.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
3: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Sono le 9. Radio Bergamo Notizie.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà il centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania, che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone, ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che, inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston, avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti, ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio e le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.

0: Voce. La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:30. Una splendida giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Lunedì 15 giugno. Ariete, avete la possibilità di abbandonarvi a dolci emozioni, sentendovi desiderati e completamente amati. Toro, siete circondati da persone con cui avete poco in comune. Vi vogliono bene, ma è meglio trovare altra gente con le vostre affinità. Leone, potete allacciare rapporti di nuove amicizie che vi arricchiscono le idee e i progetti. Cancro, in amore, fuoco e fiamme, potrete facilmente suscitare la gelosia della persona che amate. Leone, vivete ore di intenso trasporto emotivo, lasciatevi andare e nascerà qualcosa di fantastico. Vergine, uscite fuori, c'è un mondo tutto nuovo da scoprire, non state in casa a soffrire, vi aspetta di meglio dalla vita. Bilancia, il giro nuovo di amicizie che avete adesso vi darà grandi soddisfazioni, idee nuove, posti meravigliosi da frequentare e tutto molto positivo per spezzare la routine. Scorpione, attenti a quello che fate, alle decisioni che prendete o potreste perdere la persona che amate. Sagittario, avete forse la fortuna di trovare la persona giusta, sarà un incontro casuale ma veramente fantastico. Capricorno, soffrite delle solite piccole malinconie, non dategli peso, sicuramente una cosa da niente che si risolve molto presto. Acquario, state nella vostra zona comfort, riposandovi, rilassandovi, leggendo, in ogni situazione potete tranquillizzarvi. Pesci, sembra tutto piatto, ma è solo una vostra impressione, vedete le cose sotto un aspetto particolarmente spigoloso, cercate di essere ottimisti. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione, il mio sito è www.ornellabrunelli.it, sono presente in Facebook, Instagram e YouTube, mi occupo di lettura del futuro attraverso parecchi tipi di carte, compresi i tarocchi anche cabalistici, radioestesia con vari strumenti, fiori di Bach, tecniche energetiche e tanto altro. Un abbraccio di luce rosso fuoco a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: L'avvio di settimana vedrà l'anticiclone leggermente disturbato dal transito di aria più umida atlantica che porterà qualche annuvolamento sparso anche in Lombardia, ma in un contesto sempre in prevalenza asciutto e soleggiato e un clima caldo tipicamente estivo, con massime sempre superiori ai 30 gradi sulle aree pianeggianti. Avremo però un po' di variabilità, specie in montagna, con occasione per qualche isolato locale temporale, in particolare sulle Alpi, sia nella giornata di lunedì che in quella di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è offerto da Ristorante La Scagna. Piatti semplici e gustosi come una volta. Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Ti aspettiamo anche nel nostro Deore estivo. A Bergamo, via Moroni 31.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi.

0: con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
1: Dal 18 al 21 giugno torna Bondo Music Fest alla Casa della Comunità di Bondo Petello ad Albino. Tutte le sere cucina di Rosario, griglia, pizzeria e gonfiabili per i più piccoli. Giovedì barzellette del Morot, venerdì tributo agli 883, sabato tributo a Vasco e domenica karaoke. Dal 18 al 21 giugno Bondo Music Fest con il patrocinio del Comune di Albino.
2: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
5: Sono le 10. Radio Bergamo Notizie.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra attesa la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora a stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian. In Francia dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine: dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafoe. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

La nostra voce è la musica.

0: approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Valgandino, prima del semaforo di Leffe.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, un chilometro di coda sulla 4 Milano-Venezia per un veicolo in panne da Trezzo e Cavenago in direzione Milano. Incolonnamenti sul percorso urbano della 4 per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. 5 chilometri di coda sulla tangenziale est di Milano tra Rogoredo, Piazzale Corvetto e Lambrate a causa di un incidente avvenuto in direzione Lecco. Ancora sostenuto il traffico sulle tangenziali ovest e nord di Milano con rallentamenti lungo il percorso. In coda il traffico sulla 1 Milano-Bologna, sempre a causa del traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est esterna e quello per la tangenziale ovest di Milano nelle due direzioni. 2 chilometri di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori tra Brescia Sud e Pontefico in direzione Torino. Questa sera a San Siro Achille Lauro in concerto per l'occasione potenziate le metro M1 e M5, aperte fino a tarda notte. Chiude alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano. In particolare, i treni della M1 restano in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto e non al contrario. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

ti presto le cose che sei, fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.

0: dal 18 al 21 giugno torna Bondo Music Fest alla Casa della Comunità di Bondo Petello ad Albino. Tutte le sere cucina di Rosario, griglia, pizzeria e gonfiabili per i più piccoli. Giovedì barzellette del Morot, venerdì tributo agli 883, sabato tributo a Vasco e domenica karaoke. Dal 18 al 21 giugno Bondo Music Fest con il patrocinio del Comune di Albino.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
4: In Bangladesh e in Madagascar, i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi, porti loro educazione, salute e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Sono le 11. Radio Bergamo Notizie.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 19 gol in 4 partite, i mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi, il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
8: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andavamo veramente forti, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò rimango molto contento della gara e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
7: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e ai tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei caraibici con Comenensia, poi dilagano i tedeschi Schlotterbeck, Havertz due volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90esimo il gol vittoria dell'ex Tarantino di Allo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda-Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada. Finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Jari, in mezzo a segno Isaac, Gyökeres e Svanberg, di Rekiki il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio-Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle, al primo turno affronta lo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio Le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it.
3: Radio ufficiale, Radio Number One.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Voce. La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Cari lettori e soprattutto cari sportivi, oggi parliamo del libro di Jonathan Wilson, uno dei giornalisti sportivi più apprezzati al mondo ed è l'autore di La grande storia della Coppa del Mondo, la Coppa del Mondo, quella di calcio naturalmente, dove noi anche quest'anno non ci saremo. Ebbene, lui racconta veramente un po' tutta la storia, dalle prime nazionali europee che raggiungono Montevideo in nave agli stadi ipermoderni di oggi, dalle finali giocate con pesantissimi palloni di cuoio alle note messicane del 1970. Il racconto segue veramente la storia della Coppa del Mondo sul campo, quindi partite, scandali, squadre che incantano e crolli che segnano generazioni di tifosi. Uruguay-Argentina 1930, il Brasile del 1958, la notte di Madrid 1982, l'Olanda del calcio totale, l'Italia di Rossi e di Baggio, fino alla Francia di Zidane e alla consacrazione di Messi. Jonathan Wilson scrive un capolavoro sul calcio, intrecciando azioni, gol e retroscena sconosciuti. Ogni torneo diventa un romanzo a sé, fatto di personaggi, errori arbitrali, trovate tattiche e intuizioni degli allenatori che hanno cambiato il modo di intendere il calcio. Il libro però mostra anche come il calcio non è mai stato soltanto uno sport e la Coppa del Mondo non è soltanto il più grande spettacolo sportivo del pianeta, è proprio passione, politica, identità e anche potere. La storia della Coppa del Mondo è anche la storia del mondo e questo libro la racconta. Jonathan Wilson con La grande storia della Coppa del Mondo è pubblicato da Limina Editore. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri sul mio profilo Instagram Lilli Volante oppure se preferite su Spotify e noi ci vediamo in libreria.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto,

0: gel in Emilia, ma soprattutto dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.

0: Emozionati con noi. Radio Bergamo.
1: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. O stare fermo e sentirti respirare.

0: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno. E invece...
1: Cara...
2: Paolo, non lasciare che muffe e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm, puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
3: Duccoli Macchine Utensili, vendita di macchinari nuovi e usati, specialisti in laser fibra, centri di lavoro torni, frese, piegatrici e molto altro. Duccoli, a Nembro, Bergamo, www.duccolimacchineutensili.it.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.
5: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Sono le 12 e 4 minuti.
8: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
9: Una buona giornata da Patrizio Romano. C'è l'accordo con l'Iran, la firma venerdì in Svizzera, poi riapre Hormuz. Così Donald Trump su quella che dovrebbe essere la fine del conflitto in Medio Oriente. Dai leader dell'Unione Europea impegno a sminare lo stretto, da Teheran invece una versione diversa. È stata imposta la nostra volontà ferrea, dicono, sui nemici umiliati che si sono dovuti arrendere. Milano, maxi furto di vino pregiato in un noto ristorante cittadino, bottino da 280.000 euro. Nelle immagini di videosorveglianza si vedono due uomini vestiti da operai che aprono dei varchi nel vetro antisfondamento, da cui poi hanno prelevato le bottiglie pregiate. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i report mondiali, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi tre anni per effetto diretto o indiretto dell'intelligenza artificiale è di 425.000, di cui 142.000 solo in Europa. Ed ora una notizia da Bergamo News. Tragico incidente nel weekend. Un uomo di 30 anni di origini siciliane ma residente a Bergamo ha perso la vita a causa di un incidente in moto che si è verificato alla rotonda di fronte all'ospedale di Zingonia. Avrebbe fatto tutto da solo, lavorava al bar centrale dell'ospedale Papa Giovanni. Mondiale di calcio, nella notte appena trascorsa la vittoria della Costa d'Avorio 1-0 sull'Ecuador e della Svezia 5-1 sulla Tunisia. Oggi alle 18 si gioca Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto, a mezzanotte Uruguay-Arabia Saudita. Era questa l'ultima notizia, al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.

0: approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.
2: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
3: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
4: Direzione sanitaria disponibile sul sito.

0: La nostra voce è la musica.
1: È la musica. È la musica.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Un chilometro di coda sulla 4 Milano-Venezia per un veicolo in panne da Trezzo e Cavenago in direzione Milano. Incolonnamenti sul percorso urbano della 4 per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. 5 chilometri di coda sulla tangenziale est di Milano tra Rogoredo, Piazzale Corvetto e Lambrate a causa di un incidente avvenuto in direzione Lecco. Ancora sostenuto il traffico sulle tangenziali ovest e nord di Milano con rallentamenti lungo il percorso. In coda il traffico sulla 1 Milano-Bologna, sempre a causa del traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est esterna e quello per la tangenziale ovest di Milano nelle due direzioni. 2 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori tra Brescia Sud e Pontefico in direzione Torino. Questa sera a San Siro Achille Lauro in concerto per l'occasione, potenziate le metro M1 e M5, aperte fino a tarda notte. Chiude alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano. In particolare, i treni della M1 restano in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto e non al contrario. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it.
9: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
1: Dal 18 al 21 giugno torna Bondo Music Fest alla Casa della Comunità di Bondo Petello ad Albino. Tutte le sere, cucina di Rosario, griglia, pizzeria e gonfiabili per i più piccoli. Giovedì, barzellette del Morot. Venerdì, tributo agli 883. Sabato, tributo a Vasco e domenica karaoke. Dal 18 al 21 giugno, Bondo Music Fest, con il patrocinio del Comune di Albino.
2: Sono le 13 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele, che conferma non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
4: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum d'intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
3: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il Ministero della Difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump, invitato a un bilaterale dall'omologo Macron. Domani è atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
5: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza l'Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
3: E nella tre giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a €120 in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.

0: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
1: Dopo aver letto il romanzo di Laura Bloom, avrete voglia di trasferirvi in questo posto magico e aprire magari una libreria. La piccola libreria sul lago è appunto il romanzo di Laura Bloom, pubblicato dalla Newton Compton Editori. Scaricata perché troppo noiosa e licenziata nel giro di pochi giorni, Sophie Bennett decide che è arrivato il momento di rivoluzionare la sua vita. Complice anche qualche bicchiere di vino, lancia per scherzo una campagna online. Aiuta una ragazza noiosa a comprare una libreria. Quando il progetto diventa virale e raccoglie fondi oltre ogni aspettativa, Sophie saluta Londra per trasferirsi a Solon Springs, nello stato di Washington, dove l'attende una vecchia libreria affacciata sul lago, tutta da rimettere a nuovo in effetti, ma è anche una seconda possibilità. Luke invece la tranquillità se l'è costruita mattone dopo mattone e l'ultima cosa che desidera è una rumorosa influencer a sconvolgere la pace del suo rifugio sul lago. Ma la cittadina è piccola e presto Luke si ritrova, suo malgrado, coinvolto nel progetto di ristrutturazione di Sophie. E tra loro qualcosa inizia a cambiare. Le scintille che credevano di evitare diventano impossibili da ignorare ed entrambi dovranno chiedersi se vale la pena rischiare tutto per una storia che potrebbe essere il loro nuovo inizio. Oppure no. La piccola libreria sul lago di Laura Bloom è molto carino ed è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. E a tutti buona lettura!

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30.

0: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Joster Grill con braci a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Dal 18 al 21 giugno torna Bondo Music Fest alla Casa della Comunità di Bondo Petello ad Albino. Tutte le sere, cucina di Rosario, griglia, pizzeria e gonfiabili per i più piccoli. Giovedì, barzellette del Morot. Venerdì, tributo agli 883. Sabato, tributo a Vasco e domenica karaoke. Dal 18 al 21 giugno, Bondo Music Fest, con il patrocinio del Comune di Albino.
3: Bella la tua nuova 208.
4: Aspetta di provarla. È la nuova Peugeot 208 Turbo Benzina 100.
3: Immagino costi parecchio.
4: Ma che? Da Auto Ghinzani Bergamo è in promozione da 14.950 euro.
3: 14.950 euro per la nuova 208?
4: Esatto. E adesso capisci perché non me la sono lasciata scappare.
3: Scopri la nuova Peugeot 208 Turbo Benzina 100 Style da Auto Ghinzani Bergamo. Può essere tua da 14.950 euro. Messaggio pubblicitario. Offerta soggetta a condizioni contrattuali. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
5: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
6: Sono le 14 e 2 minuti.

0: Radio Bergamo. Un'emozione segue l'altra.
1: Buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Bregnano, Elio e le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
3: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Un chilometro di coda sulla 21 Torino Piacenza Brescia per lavori tra Caorso e la diramazione per Fiorenzuola in direzione Brescia. Ancora su questa autostrada un altro cantiere, la causa delle code tra Malerbio e Pontevico in direzione Torino. Questa sera a San Siro Achille Lauro in concerto per l'occasione, potenziate le linee M1 ed M5 della metropolitana aperte fino a tarda notte. Chiude alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano, in particolare i treni della M1 resteranno in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto e non al contrario. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Lombardia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Grandi cose non capiteranno mai, magari un minimo di instabilità a ridosso delle zone montuose, qualche breve temporale di calore nelle ore pomeridiane su Alpi e Prealpi. Ma la cosa importante invece è il discorso sulle temperature, che già al momento raggiungono punte elevate, valori fino a 33-34 gradi, ma da mercoledì saliranno ulteriormente, si punta verso un weekend con valori fino a 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo è offerto da Ristorante La Scagna. Piatti semplici e gustosi come una volta. Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Ti aspettiamo anche nel nostro deore estivo. A Bergamo, via Moroni 31.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
1: Cara, cara...
2: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
5: In Bangladesh e in Madagascar, i bambini vivono in condizioni difficili, con Riscilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Sono le 15. Radio Bergamo Notizie.
8: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Venerdì a Ginevra l'attesa firma dell'accordo di tregua raggiunto da Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Ma resta di fatto irrisolto il fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid israeliani. Le reazioni della comunità internazionale, l'accordo siglato apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, plaude anche la premier Meloni. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Colpita dai missili russi, la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. A colpire il monastero è stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina, replica il Ministero della Difesa di Mosca. Condannato per stupro in Norvegia il figlio della principessa ereditaria Mette Marit. Al termine di un clamoroso processo che inizialmente riguardava 30 contestazioni, il tribunale di Oslo ha condannato Marius Borg Oiby a 4 anni di carcere per stupro e violenza domestica, riconoscendolo colpevole per 2 capi di imputazione su 4. Il 29enne si è detto innocente. Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza negativa con il Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Amorim, che prende il posto di Allegri, è atteso in Italia nelle prossime ore. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare di altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi. It's

0: shuffle and do it up tight. Now get it.
1: Do shuffle, baby.
2: La nostra voce è la musica.

0: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.
2: Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio Le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Lombardia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Grandi cose non capiteranno mai, magari un minimo di instabilità a ridosso delle zone montuose, qualche breve temporale di calore nelle ore pomeridiane su Alpi e Prealpi. Ma la cosa importante invece è il discorso sulle temperature, che già al momento raggiungono punte elevate, valori fino a 33-34 gradi, ma da mercoledì saliranno ulteriormente, si punta verso un weekend con valori fino a 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Il meteo è offerto da Ristorante La Scagna. Piatti semplici e gustosi come una volta. Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo, con specialità DOP e IGP. Ti aspettiamo anche nel nostro Deore estivo. A Bergamo, via Moroni 31.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela, lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.

0: Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: la tua nuova 208.
1: Aspetta di provarla. È la nuova Peugeot 208 Turbo Benzina 100.
0: Immagino costi parecchio.
1: Ma che? Da Auto Ghinzani Bergamo è in promozione da 14.950 euro.
0: 14.950 euro per la nuova 208.
1: Esatto. E adesso capisci perché non me la sono lasciata scappare.
0: Scopri la nuova Peugeot 208 Turbo Benzina 100 Style da Auto Ghinzani Bergamo. Può essere tua da 14.950 euro. Messaggio pubblicitario. Offerta soggetta a condizioni contrattuali. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
2: Duccoli Macchine Utensili. Vendita di macchinari nuovi e usati. Specialisti laser fibra. Centri di lavoro torni, frese, piegatrici e molto altro. Duccoli, a Nembro, Bergamo. www.duccolimacchineutensili.it.
3: Dal 18 al 21 giugno torna Bondo Music Fest alla Casa della Comunità di Bondo Petello ad Albino. Tutte le sere cucina di Rosario, griglia, pizzeria e gonfiabili per i più piccoli. Giovedì barzellette del Morot, venerdì tributo agli 883, sabato tributo a Vasco e domenica karaoke. Dal 18 al 21 giugno Bondo Music Fest con il patrocinio del Comune di Albino.
4: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
5: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Ricilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Sono le 16:01.
8: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
9: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. C'è l'accordo per la pace tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha annunciato che venerdì a Ginevra ci sarà la firma che porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Successivamente riaprirà lo stretto di Hormuz. Siamo pronti a contribuire alla missione. È necessario ora che le ostilità cessino anche in Libano, ha detto invece la premier Meloni. A Milano è stata scoperta una chat sessista di alcuni autisti ATM, un gruppo su WhatsApp denominato Staff Ticinese, scoperto per caso da una passeggera. Si parla di fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici del capoluogo lombardo e commenti sessisti a riguardo a sfondo erotico. È scattata la denuncia da parte della passeggera che si è accorta della chat di un autista in pausa, seduto di fianco a lei. ATM ha aperto ieri un'indagine interna per fare luce sull'episodio. Le notizie con bergamonews.it. Arrivano buone notizie dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il 19enne di origine egiziana, rimasto gravemente ferito nell'incidente aereo costato la vita a Daniel Taino, si è svegliato dalla terapia intensiva, parla e risponde agli stimoli. Sono trascorse 2 settimane dallo schianto delle CSSNA 152 avvenuto in Val Brembo. Oriana Ruzzini, assessora alla transizione ecologica, ambiente verde del Comune di Bergamo, ha illustrato i progetti per rendere ancora più green la città. Un lavoro, ha detto, quotidiano da portare avanti insieme. Tanti cantieri in programma in ogni zona del capoluogo orobico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.

0: Luccoli Macchine Utensili. Vendita di macchinari nuovi e usati. Specialisti laser fibra. Centri di lavoro torni, frese, piegatrici e molto altro. Duccoli, a Nembro, Bergamo. www.duccolimacchineutensili.it.
1: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
2: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. In provincia di Brescia, chiusa con code per incidente la strada statale 42 del Tonale della Mendola all'altezza di Pian di Borno nelle due direzioni. Ci spostiamo nella zona di Milano. Code dovute al traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest verso Milano. Sul percorso milanese della A4 file per lo stesso motivo, traffico intenso tra la tangenziale ovest e Pero direzione Venezia. In aumento il traffico sulle tangenziali milanesi. Questa sera a San Siro Achille Lauro in concerto. Per l'occasione potenziate le metro M1 e M5, aperte fino a tarda notte. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Lombardia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Grandi cose non capiteranno mai, magari un minimo di instabilità a ridosso delle zone montuose, qualche breve temporale di calore nelle ore pomeridiane su Alpi e Prealpi. Ma la cosa importante invece è il discorso sulle temperature, che già al momento raggiungono punte elevate, valori fino a 33-34 gradi, ma da mercoledì saliranno ulteriormente, si punta verso un weekend con valori fino a 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo è offerto da Ristorante La Scagna. Piatti semplici e gustosi come una volta. Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Ti aspettiamo anche nel nostro Deore estivo. A Bergamo, via Moroni 31.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamentare.

0: Radio Bergamo, un'emozione segue l'altra.
1: Senza fine tu trascini la nostra vita.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Joster Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
2: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno. E invece...
3: Cara.
4: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm, puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
5: In Bangladesh e in Madagascar, i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.
8: Sono le 17. Radio Bergamo Notizie.
9: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prima di immergerci nell'atmosfera dei mondiali, in copertina il valzer delle panchine, tema estivo per antonomasia. Dopo il lungo corteggiamento a Glasner, a Regnick come direttore dell'area tecnica, il Milan ha scelto l'erede di Max Allegri. Si tratta di Ruben Amorim, 41enne portoghese, reduce da una stagione non certo positiva in Premier, esonerato a gennaio dal Manchester United, con cui nel 2025 perse la finale di Europa League contro il Tottenham. Amorim, attesa in Italia nelle prossime ore, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ed ora spazio ai mondiali, che hanno esaurito per 6 dei 12 gironi il primo turno di gare. Ricordiamo la notte scorsa la manita della Svezia con la Tunisia, l'1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador firmato dall'ex atalantino Diallo. Stasera scattano altri due gruppi, fari puntati su una delle nazionali favorite per il titolo iridato, la Spagna. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
10: Con la sua nazionale, il più giovane debuttante e il più giovane marcatore. Nella storia dei campionati europei, il più giovane ad aver disputato una partita, il più giovane marcatore, il più giovane vincitore della competizione. Il più, Lamine Yamal. Stasera non ci sarà. Nella Spagna, che va a caccia del secondo titolo iridato della sua storia, parte dalla panchina come Muñoz e Nico Williams, abili e arruolati ma reduci da infortuni. Non dovrebbe essere un problema per le Furie Rosse contro Capoverde all'esordio assoluto nella fase finale di una Coppa del Mondo. All'Atlanta Stadium si inizia alle 18 e alle 21 sarà il Lumen Field di Seattle ad ospitare la sfida tra il Belgio di Kevin De Bruyne e l'Egitto di Mohamed Salah, entrambi 34enni, entrambi in cerca di riscatto da una stagione complicata. Nella notte italiana Iran-Nuova Zelanda e Arabia Saudita-Uruguay col debutto dell'arbitro italiano Maurizio Mariani.
9: Verrà ricordato a lungo dal popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, dominato ieri da Lewis Hamilton, prima vittoria col cavallino dopo 31 gare. Per il 7 volte campione del mondo, gli elogi anche del compagno di scuderia Leclerc, fuori per un problema tecnico.
11: Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina.
9: E chiudiamo con la pallavolo, battendo al tie break gli Stati Uniti. L'Italia ha concluso con una vittoria, la terza in 4 gare, la prima tappa di Nations League maschile in Canada. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro, nell'ordine, Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, buona serata.

0: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.
2: Dal 18 al 21 giugno torna Bondo Music Fest alla Casa della Comunità di Bondo Petello ad Albino. Tutte le sere, cucina di Rosario, griglia, pizzeria e gonfiabili per i più piccoli. Giovedì, barzellette del Morot. Venerdì, tributo agli 883. Sabato, tributo a Vasco e domenica karaoke. Dal 18 al 21 giugno, Bondo Music Fest, con il patrocinio del Comune di Albino.

0: Solo musica, zero parole.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Cari lettori, anche nel periodo estivo non perdiamo le buone abitudini, quindi facciamo comunque un salto sempre in libreria. Parliamo del thriller di Vera Book. Lei ha studiato giornalismo, letteratura e sceneggiatura in Europa e anche alle Hawaii. Attualmente vive a Zurigo e il suo primo thriller, Bambini Lupo, molti di voi l'hanno letto, pubblicato da Giunti 2 anni fa, oltre a essere diventato un grande successo, ha ricevuto anche diversi premi. L'ultimo thriller è Buio, una casa a un euro. Per Tilda, questa ragazza tedesca di origini italiane, è davvero un colpo di fortuna. Vuole tagliare i ponti con la sua vita precedente e una villa in Sardegna è quello che fa per lei. Bottigalli, questo è il sogno di ogni architetto appassionato di restauri, perché è un villaggio praticamente abbandonato in cima alle montagne della Barbagia. Ci sono una 50ina di abitazioni e una sola strada che porta alla chiesa. Inoltre si tratta di un cambio radicale per lei: lavoro manuale, solitudine e buon cibo. È quello che sta cercando. Ma l'idillio in questo luogo davvero sospeso nel tempo non dura molto. Il paese, che all'inizio sembrava completamente disabitato, in realtà si anima in modo inquietante. Strani rumori, oggetti spostati e poi un terribile segreto che risale all'estate del 1982, quella del mondiale e della finale di Italia-Germania, quando in una sparatoria tutti i suoi abitanti hanno trovato la morte. Nessuno sa cosa sia davvero accaduto quel giorno e l'unico superstite è un anziano, Silvio, che rimane ostinatamente chiuso nel suo silenzio, nonostante la giornalista si presenti da lui ogni domenica per cercare di convincerlo a raccontare questa storia. E Tilda, suo malgrado, si troverà coinvolta. Fare luce nel buio di quegli anni sarà l'unico modo per lei di uscirne illesa. Vera Book, il suo nuovo thriller, è intitolato Buio ed è pubblicato da Giunti Editore. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Lille Volante, il mio profilo Instagram, oppure su Spotify. E a tutti, buona lettura!

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Voglio, ascolta Antonino.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla,

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Dal 18 al 21 giugno torna Bondo Music Fest alla Casa della Comunità di Bondo Petello ad Albino. Tutte le sere cucina di Rosario, griglia, pizzeria e gonfiabili per i più piccoli. Giovedì barzellette del Morot, venerdì tributo agli 883, sabato tributo a Vasco e domenica karaoke. Dal 18 al 21 giugno Bondo Music Fest con il patrocinio del Comune di Albino.
4: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
5: Sono le 18 ed un minuto.
6: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
5: Radio Bergamo Notizie.
8: Buonasera da Marco Mancini. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Evian in Francia, sede della riunione del G7. Tutto molto bello, ha commentato al suo arrivo il capo della Casa Bianca. All'ordine del giorno la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il padrone di casa, il presidente francese Macron. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. È attesa per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. La guerra in Ucraina, scambio di accuse, Mosca-Kiev. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità. Lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea, Callas, in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. Al Mondiale oggi l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite che affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.

0: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.
2: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
4: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
5: Duccoli Macchine Utensili. Vendita di macchinari nuovi e usati. Specialisti in laser fibra. Centri di lavoro torni, frese, piegatrici e molto altro. Duccoli, a Nembro, Bergamo. www.duccolimacchineutensili.it.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, sull'autostrada 9 Milano-Como Chiasso, a seguito di un precedente incidente, si sta ancora in coda nelle due direzioni tra Chiasso e Como Monte Olimpino. Incidente con code anche sul percorso milanese dell'autostrada A4, esattamente tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa, direzione Torino. Altro incidente sulla tangenziale nord di Milano, tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro, direzione Bologna. Traffico in aumento poi sulle tre tangenziali milanesi. Vi ricordo che questa sera a San Siro ci sarà Achille Lauro in concerto e per l'occasione sono state potenziate le metro M1 e M5, aperte fino a tarda notte. In particolare i treni della M1 resteranno in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto FS e non al contrario. Da Massimo Veschi per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it.
9: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.

0: Dal 18 al 21 giugno torna Bondo Music Fest alla Casa della Comunità di Bondo Petello ad Albino. Tutte le sere cucina di Rosario, griglia, pizzeria e gonfiabili per i più piccoli. Giovedì barzellette del Morot, venerdì tributo agli 883, sabato tributo a Vasco e domenica karaoke. Dal 18 al 21 giugno Bondo Music Fest con il patrocinio del Comune di Albino.
1: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Bella la tua nuova 208.
4: Aspetta di provarla. È la nuova Peugeot 208 Turbo Benzina 100.
3: Immagino costi parecchio.
4: Ma che? Da Auto Ghinzani Bergamo è in promozione da 14.950 euro.
3: 14.950 euro per la nuova 208.
4: Esatto. E adesso capisci perché non me la sono lasciata scappare.
3: Scopri la nuova Peugeot 208 Turbo Benzina 100 Style da Auto Ghinzani Bergamo. Può essere tua da 14.950 euro. Messaggio pubblicitario. Offerta soggetta a condizioni contrattuali. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
5: Sono le 19 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
6: Buonasera da Danielo Baldi. Toni trionfanti per il presidente degli Stati Uniti Trump, che appena arrivato a Evian in Francia per il G7 commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di sminamento, ha dichiarato già il padrone di casa, il presidente francese Macron, con la partecipazione di inglesi, francesi, olandesi e italiani. E si terrà a Ginevra venerdì prossimo la cerimonia per la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa liminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano.
7: L'economia.
6: Apriamo con una notizia da poco confermata dopo il tavolo al Mimit. La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1.700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano all'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In calo anche il prezzo del gas. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'Assemblea di Confindustria, a Varese, il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
8: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia. Ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia è uno dei più importanti, è quello dell'energia.
6: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi, e quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,8% rispetto al primo quadrimestre 2025. Al via il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi, a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Ed è tutto, a più tardi.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Amico Fritz, Original for Spritz e Elisir d'Amore Bitter 24 sono gli originali aperitivi della grande stagione San Pellegrino. Ideali per creare gustosi cocktail e aperitivi. Amico Fritz, Original for Spritz e Elisir d'Amore Bitter 24, gli originali aperitivi della tradizione italiana. Scopri di più su ledistillerie-di-sarnico.it.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.

0: La musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Tempo di vacanze, molti scrittori ci portano in luoghi da sogno. Questa volta ce ne andiamo in Grecia, a Santorini per l'esattezza, con il romanzo di Rose Alexander dal titolo La ragazza di Santorini. Siamo proprio lì, nell'isola greca, nel 1944. Una giovane donna è costretta a scegliere tra l'amore e la sopravvivenza, custodendo un segreto che cambierà per sempre il destino della sua famiglia. Molti anni dopo, Carrie approda sull'isola con Nell, la figlia adolescente, e il vecchio taccuino di schizzi dell'amato zio Sola. Madre e figlia cercano di ricucire un rapporto abbastanza incrinato, come spesso succede quando i figli sono adolescenti, però scopriranno anche frammenti di una storia mai raccontata. Chi era ad esempio la misteriosa ragazza ritratta nei disegni di Sola? E quale legame lo univa a Vassaia, la giovane, che rischiò tutto per sfidare l'occupazione tedesca? Tra lettere dimenticate e memorie taciute, Carrie e Nell scopriranno un passato di coraggio e di sacrificio che intreccia la guerra con la loro stessa vita, ma la verità che inseguono potrebbe rivelarsi più dolorosa di quanto immaginavano, o forse l'unica chiave per ritrovare la pace come famiglia. La ragazza di Santorini di Rose Alexander è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Io sono Liliana Russo, noi ci vediamo come sempre in libreria oppure su un lettino in spiaggia. E a tutti buona lettura!

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Bank

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: In Bangladesh e in Madagascar, i bambini vivono in condizioni difficili, con Riscilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Per le chiavi di casa, scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
4: Bella la tua nuova 208. Aspetta di provarla. È la nuova Peugeot 208 Turbo Benzina 100.
5: Immagino costi parecchio.
4: Ma che? Da Auto Ghinzani Bergamo è in promozione da 14.950 euro.
5: 14.950 euro per la nuova 208.
4: Esatto. E adesso capisci perché non me la sono lasciata scappare.
5: Scopri la nuova Peugeot 208 Turbo Benzina 100 Style da Auto Ghinzani Bergamo. Può essere tua da 14.950 euro. Messaggio pubblicitario. Offerta soggetta a condizioni contrattuali. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
6: Sono le 20 e 4 minuti. Radio Bergamo Notizie.
7: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
8: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Yvan Le Pen, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamento per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
7: Le borse brindano all'accordo. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio Brent è sceso a 82,7 dollari al barile, in calo anche il prezzo del gas. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
9: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte, che hanno colpito anche la casa della musica a Dnipro, hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno, ieri.
7: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1.700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

0: la tua nuova 208.
1: Aspetta di provarla. È la nuova Peugeot 208 Turbo Benzina 100.
0: Immagino costi parecchio.
1: Ma che? Da Auto Ghinzani Bergamo è in promozione da 14.950 euro.
0: 14.950 euro per la nuova 208?
1: Esatto. E adesso capisci perché non me la sono lasciata scappare.
0: Scopri la nuova Peugeot 208 Turbo Benzina 100 Style da Auto Ghinzani Bergamo. Può essere tua da 14.950 euro. Messaggio pubblicitario. Offerta soggetta a condizioni contrattuali. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
2: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
3: Cara, cara...
4: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
5: Dal 18 al 21 giugno torna Bondo Music Fest alla Casa della Comunità di Bondo Petello ad Albino. Tutte le sere cucina di Rosario, griglia, pizzeria e gonfiabili per i più piccoli. Giovedì barzellette del Morot, venerdì tributo agli 883, sabato tributo a Vasco e domenica karaoke. Dal 18 al 21 giugno Bondo Music Fest con il patrocinio del Comune di Albino.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it.
8: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.

0: torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio e le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
0: Dal 18 al 21 giugno torna Bondo Music Fest alla casa della comunità di Bondo Petello ad Albino. Tutte le sere cucina di Rosario, griglia, pizzeria e gonfiabili per i più piccoli. Giovedì barzellette del Morot, venerdì tributo agli 883, sabato tributo a Vasco e domenica karaoke. Dal 18 al 21 giugno Bondo Music Fest con il patrocinio del comune di Albino.
3: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
4: Sono le 21 e 2 minuti.

0: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
2: Sono le 22 e 2 minuti.

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.